0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: blu.
1: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Sentiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
1: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio, ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi, buongiorno e buon sabato amici di Romantica Radio, sono Benny Ronca e vi do il benvenuto a questo secondo weekend di settembre in diretta dalle 6 alle 9 del mattino per farvi compagnia, per svegliarvi con il sorriso e soprattutto regalare alla vostra giornata la colonna sonora perfetta. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi pensieri del mattino. Scriveteci, mi raccomando, come sempre. Dietro al mixer c'è l'insostituibile Simone Serpone in regia, che è pronto a far girare come sempre le emozioni più belle della nostra musica. E allora, che ne dite? Allacciate le cinture, perché tra pochissimi secondi inizieremo ufficialmente il nostro viaggio musicale. Si parte dunque con un'atmosfera senza tempo, gli Aphrodite Child con la loro straordinaria Lontano dagli occhi, e a seguire i Pooh con Donna al buio, bambina al sole. Buon ascolto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sempre insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, per questo dolce risveglio del mattino con Benny Ronca. Staremo insieme fino alle 9. Un saluto affettuoso ovviamente a coloro che si sono appena sintonizzati su Romantica Radio, e ricordatevi una cosa, che la diretta la facciamo insieme. Fate sentire la vostra voce con i vostri messaggi 331 240 78 78. E adesso tenetevi pronti, perché arrivano due voci femminili straordinarie, due autentiche icone della nostra canzone: Mia Martini con La bellissima donna sola e Marcella Bella in Canto straniero.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Sempre insieme su Romantica Radio per accompagnarvi in questo splendido sabato mattina del 12 settembre. E come di consueto facciamo un momento di pausa per dare un'occhiata al calendario e scoprire dunque quali nomi festeggiamo oggi, 12 settembre. Bene, la Chiesa Cattolica celebra la memoria della Santissima Beata Vergine Maria. E allora auguri di cuore a tutte coloro che si chiamano Maria. Tra l'altro c'è la mia meravigliosa figlia che si chiama così. Auguri Maria Stella Maris, un bacio dal tuo papà in diretta. E allora torniamo alla nostra

musica. Continuiamo con questo viaggio musicale fantastico. Arrivano Jimmy Fontana con Vivere Insieme e a seguire Nada con la sua travolgente Ti Stringerò.

0: Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita. Ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
1: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Ma che bella mattinata stiamo passando insieme, amici mattinieri di Romantica Radio, e i minuti volano, lo dico molto spesso nel nostro appuntamento, ma questo capita soprattutto quando si è in buona compagnia. E devo dire anche che il nostro 331 240 78 78 è già letteralmente inondato dei vostri messaggi meravigliosi di buongiorno. Continuate a scriverci, mi raccomando. E adesso, amici romantici, attenzione, perché tra poco arriverà lo spazio che aspettate in tantissimi, ovvero Figli delle Stelle, le previsioni dell'oroscopo. Pertanto restate incollati alla radio. Ma prima di tuffarci tra le costellazioni e previsioni zodiacali vari, ci godiamo una doppietta musicale. Da brividi arrivano Drupi con la bellissima Rimani e poi Walter Foini con la sua Non va che torno.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio, ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Ed eccoci arrivati al primo giro di boa di questa mattina di sabato 12 settembre con Benny Ronca ai microfoni per darvi la sveglia e Simone Serpone in regia. Abbiamo dunque appena ascoltato anche la voce del nostro inconfondibile Roberto, che ci ha svelato cosa riservano le stelle per la giornata di oggi per i nostri segni zodiacali. E con questo passaggio apriamo ufficialmente la seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio e ci entriamo con un grande sorriso, per la verità. E allora inauguriamolo nel modo migliore questo passaggio alla seconda ora. Abbiamo preparato per voi, amici romantici, una doppietta di grandissime emozioni. Apriamo subito dunque con una leggenda del rock, con Bryan Adams, con la sua intramontabile e romanticissima, direi, Helen, e a seguire un duetto capolavoro della nostra musica italiana con Gianni Morandi e Barbara Cola con l'emozionante In Amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

ma voglio stare con te, che agape co pensiero, quando te vega mi pare non suona, e poi sto

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanta energia, romantici mattinieri d'Italia, con la nostra amatissima collection Napoli Pop, che è un viaggio tra le melodie, i colori e le suggestioni di una tradizione musicale unica al mondo, che qui da noi a Romantica Radio trova sempre casa, assolutamente. E allora siamo praticamente nel cuore di questa seconda ora, di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio, con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. E allora, come la state trascorrendo? Correndo questa mattinata, cosa intenderete fare in questo weekend? Fatecelo sapere. 331 240 78 78. Anzi, vi dico che se vi va di scrivermi un messaggio personale, anche, che ne so, qualcosa di più particolare, potete farlo alla mia mail benny.ronca@romanticaradio.it. Io sono pronto a leggerle tutte le vostre mail. E adesso, amici, stringetevi forte, perché arrivano due voci femminili straordinarie che hanno segnato la storia della nostra musica, due artiste dalla personalità travolgente e inimitabile. Gianna Nannini con Fotoromanza e a seguire Patti Pravo con Ragazzo Triste. Beh, è arrivato il momento di alzare il volume per questa mattinata fantastica su Romantica Radio.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Radio, abbiamo raccontato tante belle cose, risate, grande musica. Insomma, se vi siete persi qualcosa, potete rivedere la nostra intervista sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, andatela a cercare, il canale ovviamente è quello di Romantica Radio. E allora, proprio per celebrare questa grande amicizia con la Bottega dell'Arte, ci ascoltiamo una loro canzone, L'Avventura.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia, che fino a sera non

0: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
1: Sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sempre in diretta e sempre insieme per condividere la magia di questo splendido sabato mattina di settembre. Intanto vi ricordo che la grande famiglia di Romantica Radio vi aspetta anche online, pertanto se volete rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione oppure vedere il retroscena dei nostri studi, i video dei nostri ospiti, seguiteci anche sui nostri canali social ufficiali. Quindi stiamo parlando di Facebook, Instagram e TikTok, cercate Romantica Radio e se volete lasciate anche un bel like e unitevi alla nostra fantastica community. Naturalmente il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 è sempre aperto per i vostri messaggi. Però adesso rimettiamoci in moto con la nostra grande musica d'autore. Arrivano Nicola Di Bari con la sua indimenticabile chitarra suona più piano e poi la dolcezza di Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 12 settembre 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un incontro casuale durante una commissione mattutina vi darà un'idea per un piccolo investimento alternativo. Non serviranno grandi capitali, ma solo un pizzico di audacia e tanta curiosità. Toro, in amore deciderete di condividere un vostro interesse di nicchia con il partner, che risponderà con inaspettato entusiasmo. Scoprire passioni comuni che non sospettavate rinforzerà molto il legame. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione ambientale nel vostro quartiere, decidendo di offrire il vostro tempo. Sentirvi parte attiva della comunità vi farà sentire molto più a casa nel vostro rione. Cancro, una spesa imprevista per la manutenzione di un elettrodomestico vi costringerà a rivedere il budget del weekend. Invece di arrabbiarvi, approfitterete della serata in casa per riscoprire vecchi giochi. Leone, in amore sceglierete la via della discrezione, proteggendo la vostra vita privata da occhi troppo curiosi. La segretezza di certi momenti renderà la vostra intimità ancora più intensa e preziosa. Vergine, vi sentirete ispirati a cambiare radicalmente l'ordine della vostra scrivania o del vostro angolo studio. Cercare una disposizione più funzionale ed estetica vi darà la giusta carica per i progetti futuri. Bilancia, riceverete un feedback su un vostro comportamento sociale che vi farà riflettere sulla vostra capacità di ascolto. Deciderete di esercitare di più l'attenzione verso gli altri, ottenendo riscontri immediati. Scorpione, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un acquisto a rate è davvero conveniente. Sarete molto lucidi nel valutare i pro e i contro, evitando scelte dettate solo dall'impulso. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande complicità ironica, dove gli scherzi e le battute saranno il sale del rapporto. Questa leggerezza vi aiuterà a superare insieme una piccola preoccupazione esterna. Capricorno, sarete i promotori di un'iniziativa culturale tra amici, come un club del libro o un cineforum casalingo. La vostra voglia di condividere contenuti di valore sarà molto apprezzata. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro look che rifletta la vostra evoluzione interiore dell'ultimo anno. Sceglierete uno stile più sobrio, ma estremamente personale e molto originale. Pesci, in amore deciderete di fare una promessa importante a voi stessi prima che al partner, riguardante la vostra libertà. Questa chiarezza interiore vi permetterà di vivere la coppia con molta più serenità. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo Figli delle Stelle.
5: Sempre sintonizzati sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, abbiamo dunque riascoltato Figli delle Stelle, le previsioni dell'oroscopo per chi si fosse perso il primo appuntamento. Entriamo dunque con la carica giusta nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend e ci tuffiamo adesso nelle prossime canzoni romantici mattinieri del mondo. Arrivano Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart e a seguire torneremo in Italia con la poesia inconfondibile di Gino Paoli con

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ed eccoci arrivati al momento nel quale potrete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con impressioni di settembre. Per cui prestate la massima attenzione, aprite bene le orecchie e soprattutto siate velocissimi con le risposte. Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 331-240-7878 con la risposta esatta. Mi raccomando, le regole sono semplicissime. Io adesso vi dirò la strofa di una canzone famosissima e anche il titolo, e voi dovete scrivere soltanto il nome esatto del cantante, d'accordo? Tutto chiaro? E allora vi dirò subito la strofa, che fa così: avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai, una sera mi viene voglia di cantarla sta canzone. Allora, chi è che canta questo brano straordinario? Via con le risposte al 331 240 78 78.

0: Smart Speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di La Habana. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia. Una donna è in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen-Con. Negativi i test effettuati sul macchinista. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Rieccoci in diretta su Romantica Radio. Abbiamo appena terminato la parentesi con l'informazione e le nostre notizie. Entriamo adesso nell'ultimo miglio di questo primo appuntamento del weekend con Benny Ronca, e tra poco ascolteremo la nostra rubrica seguitissima ed amatissima Top Star, ovvero la sfida delle stelle, che praticamente mette a confronto icone della musica leggera italiana ed internazionale. Chi saranno i protagonisti di questa puntata? Restate incollati alla radio e lo scoprirete sicuramente. Ora però, amici romantici mattinieri all'ascolto, alzate subito il volume della vostra radio, perché sta per arrivare un'energia unica, travolgente, quella di Rita Pavone con la sua straordinaria Cuore. Buon ascolto e restate ancora un po' con noi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: Due grandi band iconiche del rock internazionale, protagoniste in questa puntata. Pink Floyd e Led Zeppelin. I primi sono certamente tra i più influenti nella storia della musica rock, ma non solo. Conosciuti anche per la musica innovativa, i concept album profondi e l'uso spettacolare della tecnologia nei concerti, i Pink Floyd sono stati pionieri del rock psichedelico, del progressive rock, e hanno contribuito in modo significativo a sviluppare la musica rock come forma d'arte complessa e intellettuale. I Led Zeppelin, gruppo britannico, hanno saputo combinare elementi di blues, hard rock, psychedelic rock e folk. Una produzione che ha lasciato un segno indelebile. Molte delle loro canzoni sono diventate dei classici intramontabili.

0: fan e la critica spesso facevano un confronto tra i due gruppi. Chi preferiva la potenza e l'immediatezza dei Led Zeppelin spesso vedeva i Pink Floyd come troppo introspettivi e lenti, mentre i fan dei Pink Floyd spesso consideravano i Led Zeppelin troppo legati a un suono più convenzionale e meno concettuale. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, siamo Ira e Marco.
1: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
0: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni. Siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Ed eccoci arrivati ai saluti finali di questo primo appuntamento del weekend qui su Romantica Radio. Tre ore che sono volate via e trascorse insieme fin dalle prime luci dell'alba, devo dire però tre ore belle, intense, meravigliose, e soprattutto devo dire che la vera forza di Romantica Radio siete soprattutto voi, che non fate mancare mai il vostro affetto con i messaggi tantissimi che sono arrivati anche questa mattina in redazione. Siete veramente una forza della natura, amici romantici all'ascolto. Ma prima di lasciarvi voglio darvi anche la soluzione di Impressioni di Settembre. Il cantante da indovinare era Riccardo Cocciante. Adesso lascio un saluto stratosferico al mio fedele compagno di viaggio in regia Simone Serpone, che anche per questa mattina è stato semplicemente favoloso. Per le prossime 4 ore ci sarà la fantastica Simonetta con voi a tenervi una buonissima compagnia con la sua fantastica playlist. Io vi lascio con altre due canzoni, altre due perle musicali: Riccardo Cocciante e Mina con Amore e Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno. Noi ci risentiamo domani mattina, puntuali come sempre dalle ore 6, per aprire insieme un'altra meravigliosa domenica firmata Romantica Radio. A tutti voi un buon weekend da Benissimo.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ed eccoci pronti a ripartire anche per questo romantico weekend. Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie, grazie sempre dell'accoglienza. Ben arrivati amici romantici, ancora con Simonetta anche oggi fino alle 13. Grazie a Simone Serpone in regia, a Benny che vi ha fatto compagnia, un sacco di cose da fare. Dai, siamo arrivati alla metà del mese di settembre. Come procede? Come procede? Vi siete ricaricati durante l'estate? Già è lontano, il ricordo dell'estate, lo so. Siamo già tutti stressati. E vabbè, non fa niente. La musica di Romantica Radio ci aiuta a rilassarci. Per esempio, si parte subito con Vincenzo Spampinato, Innamorati di me, e domani, domani, lei è Laura Luca.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, ben arrivati, ben ritrovati, ma ci sono anche le nostre collection che sono bellissime, sempre a cura del nostro Benny. C'è Napoli Pop che vi fa compagnia e che ci fa veramente impazzire. Allora, abbiamo un po' di contatti, 331-240-7878 per interagire con noi, abbiamo un sacco di cose da fare. Ricordiamoci anche delle impressioni di settembre che vi danno la possibilità di portare a casa i nostri gadgets, poi le notizie, i vostri vocali, i vostri messaggi scritti, insomma tante tante cose che ci faranno trascorrere insieme queste 4 ore. Subito arriva anche Peppino Di Capri con Lasciamo Stare e Fred Buongusto. Questa è Timidezza.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: E allora, mentre vi alzate, sorseggiate il caffè, aprite gli occhietti, siete pronti a fare questo salto all'indietro nel tempo con me? Perché oggi, a proposito, dobbiamo fare gli auguri alle sante che festeggiano oggi. Oggi è Santa Maria, auguri, auguri a Maria, Maria Teresa, Maria Angela, Maria praticamente è un nome che può andare con tanti altri nomi composti, per cui auguri a tutte le sante che festeggiano oggi, mi raccomando, ricordiamoci di fare gli auguri alle nostre amiche, alle mamme, alle fidanzate, alle sorelle, alle figlie. Intanto, chi nasce in questo giorno? Dunque, nel 1944 nasceva Barry White, nel 1964 è nata Paola Turci, quindi le facciamo tanti auguri, e li facciamo anche a Elisabetta Canalis, che è nata nel 1978. Piccola nota storica, oggi nel 1981 arrivavano in Italia i Puffi in TV. Bene, torniamo a cantare Pensiero d'amore con Mal e subito Flightless Bird, American Moth, Iron and Wine.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: romantica. Io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
1: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di una

E allora dopo l'appuntamento con Ciao Romantica facciamo subito gli auguri di buon onomastico a un'amica che si chiama Maria Teresa e che ci ha scritto: grazie, grazie Maria Teresa per i tuoi complimenti. Lei scrive da Bacoli: tanti auguri per il tuo onomastico. E lei praticamente dice che l'estate l'ha vissuta a Bacoli. Ma ragazzi, ma voi avete veramente un posto meraviglioso. L'area Felgrea è bellissima, ricca di storia, cultura, cibo, mare splendido, sole. E quindi complimenti a te, cara Maria. Sai che facciamo? Ti regaliamo Gelato al Cioccolato di Pupo e Io non piango di Franco Califano.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Io da

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ed eccoci pronti a ripartire, ben arrivati, ben sintonizzati su Romantica Radio. Questa è la seconda era con Simonetta e parleremo di città, città italiane che sono sempre più amate dagli stranieri. Siete curiosi? Vi dico tra poco di quali stiamo parlando. Prima ci sono i New Trolls con Che Idea e subito Lena Biolcati. Questa è Una Storia d'Amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Allora, come promesso, siete curiosi di sapere quali sono le città preferite dagli stranieri, le città italiane? In realtà stiamo parlando dei cugini francesi, con i quali sappiamo che da sempre c'è una rivalità, diciamo così, ma in realtà l'Italia si conferma una delle mete preferite proprio dai turisti francesi, e questo lo dice l'Osservatorio Nazionale del Turismo. Praticamente la Francia è uno dei principali mercati turistici stranieri per l'Italia. Ma quali sono le città ai primi posti? Al primo c'è la città eterna, che è la più amata dai turisti francesi, ovviamente parliamo di Roma. Al secondo posto c'è Firenze, che conquista con l'arte e la cultura. Al terzo posto c'è Venezia, simbolo del romanticismo italiano. Volete sapere dopo chi c'è dopo il podio? È una bella novità, insomma, una bella novità per gli amici che vengono dalla Francia, ma ve lo dico tra poco. E prima ascoltiamo i Collage con Un'altra estate, e subito Lionel Richie, questa è My Love.

0: di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la Camera Ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i licenziamenti. Dall'estero, ennesima notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia ed Ucraina, dove si conta una vittima e 6 feriti. Le sanzioni devono essere imposte adesso e devono essere forti, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che poi sull'11 settembre ha detto: la NATO dimostrò la propria forza ed è molto importante che ci sia stata una risposta al terrorismo. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026, domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E allora grazie agli amici della redazione, noi torniamo a parlare delle città che i francesi amano di più in Italia. Abbiamo visto che al primo posto c'è Roma, poi c'è Firenze, al secondo, al terzo c'è Venezia e subito dopo il podio la sorpresa è Napoli. Napoli e il sud Italia, praticamente perché si parla proprio di questa nuova scoperta da parte dei francesi? Perché il capoluogo campano sta vivendo, al di là della sua enorme crescita, ovviamente anche, come dire, una grande valorizzazione del centro storico. E la cucina ormai è assurda veramente a fama internazionale e la vicinanza con Pompei, la costiera amalfitana, le isole del Golfo rendono Napoli una base ideale per esplorare alcune delle destinazioni più spettacolari del Mediterraneo, capito? Ma che meraviglia! Io devo dire che conosco un sacco di francesi che vivono a Napoli e non se ne andrebbero mai e di questo siamo veramente felicissimi. Torniamo a questo punto a cantare, direi proprio di sì. C'è Demis Rousseau, Il tocco dell'amore, e subito Bobby Solo, questa è Non posso perderti.
1: Romantica, il suono speciale di ogni

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica, salve, sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre, buona vita.
1: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella, mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi, siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Allora, mentre ci avviciniamo velocissimamente al termine di quest'ora, dobbiamo salutare Antonio che sta partendo per un breve weekend e ha detto: quest'estate io non ho fatto vacanze, ho fatto solo dei brevissimi weekend giusto per staccare ogni tanto. Va bene Antonio, l'importante è che con questi weekend tu abbia veramente staccato la spina, eh? Poi magari dici dove vai. Ti regaliamo nel frattempo Con te ci sto di Umberto Napolitano e subito Sylvie Vartan, una canzone bellissima che si intitola Irresistibilmente.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E allora un altro giro di boa insieme, ben arrivati, ben ritrovati, siete con Simonetta, questa è la nostra terza ora, saremo insieme fino alle 13 quando poi daremo la linea al nostro Baga mentre Simone Serpone continuerà a coordinare la regia. Allora, come procede questa mattinata? Siete svegli, siete belli, pimpanti, siete in giro? Fatemi sapere, forza, se vi siete un attimo ristabiliti dopo li bagordi estivi. Vabbè, siamo a metà settembre, insomma, se non lo facciamo adesso, torniamo a cantare, perché c'è Abbracciama di Andrea Sannino e subito Homo Sapiens, questa è Voglio amarti di più.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Allora, mentre voi ascoltate le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, fatemi fare un saluto, sapete a chi? Agli studenti che la prossima settimana cominciano, riprendono l'anno scolastico. Beh, ragazzi, diciamo bambini, insomma, praticamente sappiamo dalla materna, no? Fino alle scuole superiori, e dal 14, se non ricordo male, insomma, riprende il calendario scolastico con piccole variazioni ovviamente in tutta Italia. Quindi salutiamo i bambini, i ragazzi, tutti gli studenti che stanno facendo incetta di zaini, zainetti, quaderni, astucci, pastelli, matite, che poi devo dire la verità è anche un bel momento, no? Quello degli acquisti per la scuola. E salutiamo tutte le mamme, che finalmente saranno in libertà per almeno 4 ore al giorno. Diciamolo. Vabbè, torniamo a cantare, forza. Se fossi diversa, Umberto Balsamo, e subito Come passa il tempo stasera. Lui è Riccardo Foglie.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, buono shopping se vi siete dedicati alle compere.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
1: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E allora, mentre salutiamo con grande entusiasmo tutti i protagonisti dello spazio Ciao Romantica, facciamo anche un saluto a Claudia, che è una studentessa e dice: cara Simo, ti sto ascoltando anche perché mi sto preparando per iniziare invece il mio percorso universitario. Ah, che bello, cara Claudia, lei è iscritta a giurisprudenza e già si sta dedicando ai primi corsi da seguire. Brava, cara Claudia, tu lo sai, no, che a giurisprudenza bisogna seguire, non bisogna stare a casa, insomma, anche perché l'università va vissuta. Complimenti, facci sapere poi in quale università sei iscritta. Va bene, in bocca al lupo per tutto. Ti regaliamo due canzoni, come Tornerò con Santo California, protagonisti ovviamente interpreti di questa canzone bellissima. E subito c'è Edoardo De Crescenzo. Questa è Via con me.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: E allora ben arrivati, ben ritrovati, buon aperitivo se vi state ritrovando con i vostri amici magari all'aria aperta. Questa è l'ultima ora con Simonetta, state con noi perché tra poco arrivano le impressioni di settembre, vogliamo regalarvi i nostri gadgets e dovete indovinare l'interprete di una canzone, un interprete che ci trasferirà appunto delle impressioni, delle sue sensazioni. Tutto questo tra poco, prima stasera che sera dei Mattia Bazar e Tempo Nuovo, lui è Riccardo Cocciante.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Stasera.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora, cari amici settembrini, pronti con la lacrima, siete pronti ad indovinare qual è l'artista che interpreta una canzone da indovinare? E vabbè, ragazzi, è proprio facile, facile, facile, facile, e grazie alla vostra velocità, perché qui sarà sicuramente un fatto di velocità. Nel rispondere al 331 240 78 78 potrete portare a casa i nostri gadgets. La domanda è: imposter, cioè poster, già vi ho detto tutto, una strofa canta seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò. Ve la ricordate, ovviamente, e chi la canta? Ditemelo al 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il vertice della coalizione BRICS a Nuova Delhi con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ieri il forum economico e incontri bilaterali modi Putin e modi Pezeshkian. Arrivato anche il leader cinese Xi Jinping. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri quando un treno della linea Caen-Rouen nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno trasportava 180 passeggeri, i feriti sono 44, di cui una donna in gravi condizioni. Rinchiuso nella carcere di Pistoia, un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta ieri in bici a Viareggio. Rimasto illeso il fidanzato, che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore, capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: In sfida due gruppi iconici della musica italiana, tra i più longevi di sempre, i Pooh e i Nomadi. I primi continuano ad essere protagonisti del panorama musicale italiano, nonostante i 5 decenni di carriera. La band ha avuto una grande capacità, la versatilità musicale che ha permesso di rimanere sempre sotto ai riflettori nel corso degli anni. Nei primi anni della loro carriera, i loro brani erano caratterizzati da un sound beat e pop rock, influenzato dalle band inglesi dell'epoca. Con il passare del tempo, la loro musica si è evoluta in una direzione più matura, con influenze di rock melodico, pop e anche rock progressivo. Nel corso degli anni, i Pooh hanno continuato a sperimentare con sonorità più sintetiche e moderne, mantenendo sempre un forte legame con la melodia e con le emozioni che la loro musica trasmetteva. Anche i Nomadi sono un gruppo musicale italiano particolarmente longevo, capace di restare sulla cresta dell'onda musicale del paese per più di 50 anni. Sono noti per il loro rock melodico, che spesso mescola influenze di musica folk e popolare, con testi che trattano tematiche sociali, politiche e umane.

0: I due gruppi non sono mai stati concretamente rivali, anche se sono stati spesso al centro di confronto tra i fan. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
1: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me, con Simonetta che vi lascia nelle mani di Simone Serpone del Baga. Mi raccomando, è ovvio che parlando delle impressioni di settembre, l'interprete della meravigliosa poster non poteva che essere Claudio Baglioni. Io lo so che qui vi sarete affollati, per cui tranquilli, perché questo appuntamento torna nell'arco della giornata. Simonetta invece torna domani e vi aspetta puntuali a partire dalle 9. Ciao!

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

L'applauso di incoraggiamento iniziale di questo sabato lo voglio dedicare a quegli alunni che insomma lunedì torneranno gioco forza a scuola. Non tutti, poi magari affrontiamo anche questo argomento spinoso. Intanto ben trovati, sono il Baga, il mio compito come sempre è condurvi fino alle 17 come accade nel weekend. Vi ricordo subito il 331 240 78 78 per condividere i vostri messaggi, che siano scritti o magari che siano note audio. A noi fanno sempre tanto, ma questo lo sapete, piacere, cari ascoltatori romantici. Saluto Simonetta De Chiara che ci ha accompagnato fino a questo momento, la tavola è apparecchiata, fra poco Bill Medley insieme a Jennifer Worms con I've Had the Time of My Life, subito Michele Zarrillo con Come un giorno di sole.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Con la nostra collection abbiamo fatto un viaggio nel cuore di una città straordinaria come Napoli, attraverso ovviamente quella che è la sua musica, grazie a Napoli Pop, che ritroveremo nuovamente più tardi. All'inizio ho salutato i ragazzi che torneranno a scuola lunedì, ma c'è chi ha già cominciato, per esempio a Bolzano il 7 settembre, il 10 settembre in Trentino, Val d'Aosta e Veneto. Salutiamo i veneti che naturalmente si sono riuniti alla grande famiglia di Romantica Radio attraverso il DAB, mentre toccherà lunedì ai ragazzi di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte e l'Umbria. Il giorno successivo toccherà invece alla Calabria, la Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana. Il 16 sarà la volta di Abruzzo, Basilicata, Sardegna. Chiuderanno i ragazzi della Puglia, che entreranno in classe il 17 settembre. Così inizierà un anno impegnativo anche per loro. Charles Aznavour con L'amore come un giorno, subito Claudio Baglioni con Ti amo ancora.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buon sabato da Romantica Radio, dal Baga, con voi fino alle 17. Vi ricordo il 331-240-7878, che è l'opportunità per comunicare con noi in tempo reale attraverso WhatsApp. Scriveteci, perché per noi è sempre un piacere ricevere i vostri messaggi. Poi fra poco ne daremo anche conto, perché no? Fra poco ritroveremo i Camaleonti con Come sei bella. Apre questa sequenza una canzone importantissima per una grande interprete italiana che è Anna Oxa, che fa ufficialmente il suo esordio proprio nel Sanremo del 1978 con questa canzone. Curiosità, era ancora minorenne, aveva 16 anni, questa canzone arriva al festival e schizza subito dopo nella vetta delle hit parade italiane di vendita, sia del singolo ma anche dell'album Oxanna, e risulterà, fra le altre cose, un'emozione da poco che stiamo per ascoltare, il 14esimo fra i singoli più venduti nell'intero 1978. Su Romantica Radio, Anna Oxa.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
1: Romantica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto, non solo mi fate compagnia ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70, grazie, buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siete su Romantica Radio con il Baga, un saluto in questo sabato a tutte le persone che stanno lavorando in questa giornata, che sono impegnate in mezzo al pubblico o magari invece che si ritrovano in una solitudine di una stanza con tanti monitor che si occupano di sorveglianza, per esempio. Ecco, buon lavoro a tutti, buona giornata anche a chi ha la fortuna di fare un sabato in grande tranquillità e giustamente strameritato pure quello e ha scelto comunque la nostra compagnia. Fra poco c'è Zucchero con Una notte che vola via, subito Leif Garrett con I Was Looking for Someone to Love.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Siete su Romantica Radio, sono pervaso sempre da questa fastidiosa sensazione che il tempo stia correndo alla velocità della luce. Siamo già alla metà di settembre, accidenti, vabbè, e dire che almeno non ci sono certificazioni diverse, sono ancora in grado di intendere e di volere, quindi a me i giorni mi passano così, ma immagino di non essere l'unico perché siamo sempre presi da migliaia di cose. Ecco, lasciatevi adesso rapire dalla musica di Romantica Radio, grazie all'aiuto di Mia Martini, che sentiremo con Per Amarti. Apre questa sequenza Alex Damiani con Come per magia. Roma.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Certo che con Romantica Radio succede fin troppo spesso che vi facciamo canticchiare quelle canzoni che in un certo qual modo hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Fra poco infatti ritroveremo una canzone dei Cugini di Campagna molto bella che canticchierete di sicuro, che è Uomo Mio, ma attenzione perché cominciamo questa sequenza con Sammy Barbeau. La sua canzone è stata, fra le altre cose, lo ricordiamo, la sigla di un programma televisivo che si intitolava Happy Circus, ha avuto un grandissimo riscontro di vendite, arrivando a risultare il 50° singolo più venduto nel corso dell'intero anno del 1982, e uscì anche in Francia, fra le altre cose. Sammy Barbeau con Aria di casa mia. Roma.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Fine settimana su Romantica Radio con il Baga, fino alle 17 parliamo in questo sabato anche di caffè, che ne dite? Per anni il caffè ha viaggiato con un piccolo avvertimento appeso alla tazzina, occhio al cuore. L'American Heart Association però ridimensiona la cosa, spiegando per esempio che per gli adulti fino a 400 mg di caffeina al giorno, corrispondenti a 3-5 tazzine americane, rientrano in un consumo considerato sicuro. La moca quindi può smettere di presentarsi accompagnata dall'avvocato. E finalmente, ma io dico il caffè fondamentalmente poi su di noi ha una reazione molto personale. Io per esempio dico tre tazzine al giorno, sistemate nei punti giusti, colazione, forse anche in tarda mattinata e poi nel primo pomeriggio. Ecco, sono tre collocazioni strategiche. Per altri magari, no, che arrivano a numeri di tazzine che sono sconvolgenti, proprio nessun tipo di problema. Io magari oltre le mie tre tazzine rischio di non dormire la notte, voglio dire, ma questa è una cosa molto soggettiva. Non è soggettivo amare Sergio Endrigo, per esempio, con la sua musica. Lo ascolteremo con Io che amo solo te, ma questo accadrà fra poco, perché subito, lo dico sempre, lo sottolineerò a vita, lo portiamo sempre nel cuore. Peppino Di Capri con Emo Emo.
2: Romantica. Romantica. Emozione.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così.
1: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17. Parliamo di sfide, direi vinte anche un po' troppo facilmente, ma adesso capirete perché dico ciò. C'è un robot umanoide che è stato sviluppato da un produttore cinese di smartphone che ha corso i 100 metri in 9 secondi 32 centesimi, battendo il record mondiale umano del grande velocista giamaicano Usain Bolt. Lo riferisce un emittente statale cinese, successo qualche settimana fa. Il robot soprannominato Lightning ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo durante un evento di prova per la, ricordiamo, seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide. Allora, finché se la giocano tra di loro, è un discorso che poi si mettano a sfidare gli umani, beh, insomma, è troppo facile. Comunque, ricordiamo che il record di Usain Bolt fu fissato ai mondiali di Berlino del 2009. Fra poco Gianni Togni con Quartiere, subito i Panda di Notturno.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica Radio, buon sabato, la radio che vi regala le grandi sensazioni, le grandi emozioni della musica, proprio lo dico senza assoluta vergogna, anche perché poi fra poco sentiremo un duetto veramente strepitoso. Amo queste due voci e saranno insieme Marina Fiordaliso e Fausto Leali con una meraviglia che si intitola Se non avessi te, che mi auguro vi godiate fino all'ultima nota. Il tempo di sentire Il giardino dei semplici con Tamburino.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ti inventerai.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: chiamo e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17, abbiamo fatto un altro giro in questa città straordinaria, solare, carica di humus musicale, Napoli Pop, la nostra collection che ogni tanto ci richiama l'attenzione appunto su questo sound partenopeo davvero straordinario. Ma attenzione, perché stiamo per fare un viaggio per una città, una località che a me ricorda assolutamente un gusto di gelato anni 70, direi, ma che in realtà è stata una città importante per Fred Buongusto, perché lì è nato il suo amore, ovvero Malaga. Prima però c'è Roberto Soffici con Un taxi giallo. Roma.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio, dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa Frosinone, alle 18:30 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari, domani alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino Roma e Como Parma, alle 20:45 in campo Inter Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Fine settimana di Romantica Radio con il Baga fino alle 17, bentrovati. Diamo un'occhiata ai messaggi che sono arrivati. Saluto Ines da Agropoli, lavoro in uno studio dentistico in sala d'attesa ai pazienti che sono lì, che aspettano, vi ascoltano quotidianamente, speriamo di rilassarli quanto basta. C'è Noemi di Frattamaggiore, Romantica Radio è il mio piacere quotidiano. Sandra da Cosenza, faccio la sarta e canticchio mentre cucio e prendo le misure alle clienti. C'è Lilli di Matera che segnala che Romantica Radio è la sua certezza quotidiana. Fra poco Renato e Profetico, Non si muore per amore, subito c'è Gianni Morandi con la fisarmonica.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
1: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sabato da Romantica Radio dal Baga fino alle 17 parliamo di Meghan Markle. Che ne dite? Sono tornati recentemente in Inghilterra dallo scorso 1 settembre, abitano poco fuori Londra con tutta la famiglia, Harry e i figli hanno cominciato ad andare a scuola lì. Fra le altre cose c'è stata una necessità impellente che rientrassero ovviamente per avvicinarsi a Re Carlo, sapete che la sua situazione di salute è piuttosto delicata. Tornando a Meghan Markle, potrebbe entrare a far parte nella terza stagione della serie Netflix The Gentleman. È praticamente una serie scritta e diretta da Guy Ritchie, ex marito di Madonna, regista e attore, fra le altre cose di talento. L'annuncio ufficiale della terza stagione non è ancora stato dato, è partita ufficialmente lo scorso 3 settembre la seconda. Qualcuno parla di trattative che sarebbero in una fase molto iniziale, almeno questa è la rivista Deadline che si occupa di attori, ma Hollywood Reporter per esempio dice che in realtà è attualmente in fase di scrittura quello che sarà il ruolo che interpreterà Meghan Markle, ma non si sa per quanti episodi. Insomma, staremo a vedere. Intanto fra poco sentiremo Dori Ghezzi con Margherita non lo sa, subito Anna e Johnny con Io ti amerò.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
3: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
2: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
3: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17. Le prossime due canzoni in sequenza sono assolutamente, almeno per definizione, poi capirete perché, due canzoni del cuore. Sono due canzoni di successo di due periodi completamente diversi, due artisti completamente diversi. Fra poco ritroveremo Kate Bush con Wuthering Heights, Cime Tempestose, ispirato al romanzo di Emily Bronte, no? Ecco, potremmo farvi tutta la storia, ma la lasciamo per un'altra volta, perché cominciamo con una canzone che è romantica fra le romantiche, è Mal con Parlami d'amore, Mariù.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio, è il momento delle impressioni di settembre, già potrei dirvi meglio, tempo di gadget, volete conquistarne uno? Allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda. In Anna e Marco, in una strofa, si canta «E la luna è una palla ed il cielo un biliardo», ve la ricordate? E ricordate anche chi canta questa canzone? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Questa è Romantica Radio, è la radio che vi regala un sacco di emozioni, direi, no? Ecco, tutti i giorni, tutto il giorno, possiamo affermarlo con certezza. E fra poco, attenzione perché vi portiamo in una sfida fra autentiche icone della musica. Grandi artisti italiani, internazionali, grandi solisti o gruppi che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica si sfidano top star. Fra poco saliremo sull'Olimpo della disco degli anni 70. La sfida sarà fra Gloria Gaynor e Donna Summer. Il tempo di sentire Tony Dallara fra poco con Ti dirò, subito Antonello Venditti con Amici Mai.

0: con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: In questa puntata una sfida tutta al femminile. Due grandi star. All'angolo destro del ring, Gloria Gaynor. All'anagrafe Gloria Falls, unica bambina in una famiglia di maschi cantanti di gospel, è considerata la regina della disco music. Nel 1978, anno definito scherzosamente Gloria's Gloria Here, la cantante pubblicò l'album Love Tracks, da cui fu estratto il singolo che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo, I Will Survive.

braccio sinistro Donna Summer, pseudonimo di La Donna Adrian Gaines. Anche lei è una regina della disco, ma rappresenta una rarità nel panorama della musica degli anni 70. Sebbene sia stata una delle artiste più note di quel genere, il suo repertorio includeva anche brani R&B, rock e gospel.

0: Le due top star erano rivali in campo musicale, ma in realtà erano anche amiche. Quando morì Donna Summer, Gloria Gaynor la ricordò come un'artista che aveva cambiato il modo di ballare e divertirsi. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
1: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Weekend su Romantica Radio con il Baga, sono arrivato anche al momento dei saluti, fra poco c'è Paola Coda che vi accompagna fino alle 21, prima di scappare assolutamente vi debbo la soluzione delle impressioni di settembre di oggi ed è Lucio Dalla, il più veloce sarà ricontattato ovviamente dalla nostra redazione. Intanto preparatevi prima di Paola perché fra poco sentiamo Giuliano i Notturni con il ballo di Simone, cominciano Geppi & Geppi con Teneramente, io vi aspetto domani sempre alle 13.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Buon pomeriggio cari romantici, sono arrivata, sono Paola Coda e adesso inizia l'appuntamento con me fino alle 21 come ogni weekend anche in questo sabato 12 settembre e ovviamente grazie al Vaga che mi ha preceduta in questo pomeriggio. Come state? Come è andata questa settimana trascorsa? Una prima settimana di settembre più intensa forse rispetto a quella passata perché tutti quanti stiamo ricominciando con la scuola, il lavoro, anche tutto quello che avevamo rimandato a settembre, eccolo che arriva e ci saluta. E noi cerchiamo però di allietare questo stato d'animo che un po' ci rattrista da rientro post vacanze e guardiamo oltre, guardiamo al lato romantico dell'autunno che piano piano arriva e poi perché no il Natale che si avvicina sempre di più, sì, guardiamo oltre, lo facciamo con la musica, con le notizie, fino alle 21 andiamo un po' in giro per il mondo a emozionarci, a raccontare storie che ci fanno battere il cuore ancora di più e poi ci siete voi con le vostre di storie, con quello che fate in questo sabato pomeriggio, raccontatemelo al 331 240 7878, vi leggo su WhatsApp oppure mandatemi anche un bell'audio. Partiamo con i Nuovi Angeli che ci riportano nel 1970 con questa canzone, si chiama Color Cioccolata e poi arrivano le Bengals con Eternal Flame.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection Napoli Pop, appena ascoltata su Romantica Radio in questo sabato pomeriggio. Parliamo di un'idea che è nata in una famiglia con un bambino autistico non verbale di 11 anni che si chiama Hunter. Che cosa è successo? La sua mamma Jessica un giorno ha avuto un problema importante perché ha avuto un momento di difficoltà. Durante una cena il tablet che Hunter usava per comunicare si è scaricato. Quindi Jessica ha provato a scrivere le lettere su un foglio, ma il bambino ha fatto qualcosa di inaspettato: ha disegnato una tastiera del computer, la tastiera con tutti i vari simboli delle lettere del computer, e aveva trovato il modo per dirle di cosa aveva bisogno. Cosa ha fatto Jessica? Jessica si è subito tatuata quella tastiera sull'avambraccio, aggiungendo anche altri simboli per emozioni e frasi importanti come ti amo, e la prima parola che Hunter ha composto toccando la pelle della mamma è stata mamma. Da lì diciamo che questo gesto d'amore è nato appunto in famiglia, è diventato un vero e proprio progetto di inclusione, perché sono nate nel giro di pochissimo tempo magliette felpe con questa tastiera sull'avambraccio per aiutare appunto compagni, insegnanti e operatori a comunicare con persone non verbali. Quindi un'idea semplice nata in famiglia è diventata però un modo nuovo per abbattere le barriere della comunicazione, e arriva sempre tutto dalle mamme, spesso e volentieri. Goran Kuzminac ci canta Ehi ci stai, e poi casca proprio a fagiolo direi il sabato italiano più famoso della musica, quello di Sergio Caputo.

nella mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia Lea Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella pool A oggi alle 21:05 al Pallapanini di Modena, gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Le notizie di questo sabato pomeriggio grazie alla nostra redazione su Romantica Radio con Romantica News. E siete in giro, c'è ancora tanta gente che si sta godendo gli ultimi momenti di mare, anche se poi il mare di settembre è il mio preferito, è veramente eccezionale. Se si becca la bella giornata è davvero al primo posto rispetto agli altri mesi. E c'è chi invece è proprio ancora in vacanza, perché ovviamente dipende dagli impegni che si hanno, magari il contrario, c'è chi ha lavorato tutto agosto, tutto luglio e si gode le ferie a settembre. E vi dirò, potendo anche io forse sceglierei settembre. C'è chi invece è rientrato, come Anna Maria, che ci scrive un bel messaggino WhatsApp da Roma e ci dice: siamo rientrati, niente da fare, game over, vacanze finite. Ma sì, prendiamola bene, Anna Maria, che dobbiamo fare. Un saluto anche ad Alessio, che si sta invece preparando per il rientro a scuola. E non mi dici insomma che classe e se sei un alunno o un insegnante. Ad esempio la mia mamma è insegnante, anche lei, insomma gli insegnanti non è che rientrano con questa gran voglia, almeno a settembre. Poi devo dire che chi lo fa con quella passione incredibile ci mette 2-3 giorni e si rimette subito in carreggiata, però non è semplice rientrare neanche per gli insegnanti, non solo per gli alunni. Un ultimo saluto ed è per Fiorella, perché oggi compie gli anni, e quindi tanti auguri cara, buon compleanno a te. Arrivano due canzoni molto molto belle per celebrare questo compleanno e questo pomeriggio insieme. Edoardo Vianello ci canta Da molto lontano, subito Edoardo De Crescenzo con Occhi di marzo.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: che belle canzoni ascolti tu.
1: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
0: Ciao Mattia da Napoli.
2: Romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Romantica Radio in questo sabato 12 settembre ci godiamo un po' il pomeriggio tra romanticismo, notizie, curiosità, e la sera poi su Romantica si accende ancora di più di emozioni. Stasera il nostro Gian Paserino dalle 21 in poi parlerà dei grandi padroni di casa della televisione: Mike che dava sicurezza, Corrado che alleggeriva, Baudo che governava la diretta, Vianello che trasformava una pausa in battuta e Raffaella che sapeva ascoltare. Questa sera Giampa ci racconterà cinque stili irripetibili e il loro rapporto con il pubblico italiano. Restate con noi dalle 21 alle 24 su Romantica, e restate anche con me perché vi faccio ascoltare due canzoni eterne, direi: Mattia Bazar con Solo Tu e poi Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Romantica Radio si continua a chiacchierare di musica, di amore e relazioni e si continua a stare con Paola Coda in questo sabato 12 settembre. Ancora ben trovati, benvenuti. Se avete acceso la radio proprio in questo momento, abbiamo tanto da dire e da fare fino alle 21 insieme, tanta musica che ci aspetta da essere goduta e ascoltata, e poi arriva anche la nostra rubrica di questo periodo che è Top Star. Questa sfida in qualche modo abbiamo deciso di mettere a confronto due artisti, due gruppi che in qualche modo hanno avuto a che fare o hanno dei punti in comune oppure si sono sfidati proprio sull'arena di gioco della musica, e lo scopriremo in questa nuova ora insieme chi saranno i protagonisti di Top Star. Ma intanto ricominciamo e lo facciamo con un bellissimo pezzo internazionale, mi piace tanto, Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Poi arriva anche Loretta Goggi, anche lei grande signora della TV italiana. Ne parlavamo prima della puntata dedicata ai grandi conduttori. Stasera Gian Paserino dalle 21 ci delizierà con nomi importantissimi, e lei sicuramente è anche una di quelle icone della TV italiana, non soltanto come conduzione ma come davvero una grandissima artista tutto tondo. Ce la ascoltiamo in versione cantante però tra poco con Pieno d'amore, Loretta Goggi, subito Mike Oldfield.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Si parte, come accade spesso, nell'appuntamento con Paola su Romantica Radio e vi porto adesso sulla costa di San Francisco, dove c'è una cabina telefonica molto molto speciale. Non è collegata a nessuna rete, ma per molte persone è diventata un luogo dove parlare con chi non c'è più. Si chiama Ocean Calling e permette ai visitatori di sollevare una vecchia cornetta, lasciare un messaggio, raccontare un ricordo o semplicemente dire quelle parole rimaste sospese dopo una perdita. L'installazione è nata dal dolore di due artiste che hanno perso persone care e si ispira al celebre telefono del vento giapponese, un modo simbolico per dare voce al lutto, per trasformarlo in un momento di connessione. A volte non serve una risposta per sentirsi più vicini a qualcuno, basta avere magari anche un luogo come questo dove poter però parlare. Ed è bellissima perché è affacciata proprio sull'oceano, questa cabina telefonica azzurra su questa spiaggia, e quindi sicuramente le parole vengono affidate al vento, al rumore delle onde. Molto romantica, sicuramente anche non facile prendere il coraggio e alzare la cornetta, però forse serve. Tu come stai? Potrebbe essere anche una frase da dire ad una persona che ha bisogno di andare in questa cabina. In questo caso però ce la canta questa frase, ce la canta Claudio Baglioni, e poi arriva Giorgia con Come Saprei. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Arrivano tanti messaggini al 331-240-7878 anche relativi alle notizie di cui parliamo. Vi ha molto colpito questa notizia di cui parlavamo prima, della cabina telefonica davanti all'oceano a San Francisco per parlare con le persone care che non ci sono più, e dite in tanti che bello sarebbe averla anche qua vicino, chissà, magari ci sono installate anche in Italia qua e là e potremmo andarle un po' a cercare. Ma io vi direi, anche senza proprio un luogo fisico, andare davanti al mare può essere sempre un'ottima soluzione. Saluto Roberto che ci manda un messaggio dalla provincia di Pesaro e ci dice di ascoltare Romantica Radio in questo sabato pomeriggio e di emozionarsi con le canzoni della sua vita. Ne siamo felici, Roberto. Un saluto lo facciamo anche a Ivano, che invece ci ascolta dalla provincia di Torino, e quindi andiamo da tutt'altra parte. Ivano che sta lavorando, ci ascolta da lavoro e si gode questa colonna sonora mentre lavora. Mi pare ottima questa notizia. Tra poco arriva Top Star, la nostra rubrica in cui facciamo sfidare i musicisti, gli artisti, in questo caso due gruppi che hanno sicuramente fatto la storia negli anni '80 della musica. Sto parlando dei Duran Duran e degli Spandau Ballet. Intanto c'è altra musica da ascoltare prima, e che musica, arriva Lucio Battisti con Innocenti Evasioni e subito la grande Iva Zanicchi con Testarda Io, la mia solitudine.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Quella di oggi è certamente la sfida del secolo. Diciamo pure la sfida degli anni Ottanta. I primi, band di Birmingham, capitanata da un patinatissimo frontman di nome Simon Le Bon, partiti con un raffinatissimo synth pop, sono diventati portabandiera della scena musicale New Romantic. Sono stati considerati pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia, all'inizio degli anni Ottanta. Nei loro concerti sono stati documentati spesso fenomeni di isteria collettiva. Tra gli artefici della cosiddetta seconda British Invasion, contemporanei, arrivano gli Spandau Ballet. Il gruppo ha un nome che suona bene, con quel tocco francese un po' vezzoso, glamour. Agli esordi il loro stile

stile era molto vicino a quello dei Rolling Stones, ma poi, grazie anche alla voce di Tony Hadley, divenne molto elegante e raffinato, principalmente pop e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del

0: curiosità che non tutti forse sanno. Simon Le Bon è il nome vero del cantante dei Duran, quando si dice il destino. E pochi sanno forse che gli Spandau scelsero questo nome per ricordare la barbarie nazista. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
1: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita, ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Continua il sabato pomeriggio di Romantica Radio e continua con musica eccezionale, ma anche le vostre voci, quelle che ascoltiamo in Ciao Romantica, e mi raccomando, mandateci sempre qualche nuovo audio, raccontateci se ci avete appena scoperto, da dove ascoltate Romantica, che cos'è Romantica per voi, perché poi, come potete ascoltare, arriva qua e là sparsi, ci sono tantissimi Ciao Romantica nella nostra programmazione, arriva quel momento in cui le vostre voci si mescolano alla nostra musica e alle nostre voci. Tra poco ripartiremo per un altro viaggio, un'altra notizia che ci farà battere il cuore, ma prima c'è Rino Gaetano con Ai Maria e subito Marco Armani, È la vita.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Cari romantici, siete con Paola sempre in questo sabato 12 settembre su Romantica Radio, sia che stiate ascoltando proprio la radio in FM o in DAB dalla macchina, da casa, oppure se avete deciso di utilizzare il televisore, il digitale terrestre, canale 788, oppure tanti che sono in giro con le cuffiette, si ascoltano la nostra fantastica app e la utilizzano davvero in tantissimi, oppure il sito web. Dal sito web, oltre ad ascoltare lo streaming, ascoltare la diretta, potete seguire anche tantissimi altri eventi e riascoltare magari le rubriche passate se vi siete persi qualche puntata di Top Star, oppure perché no andare a spulciare le curiosità di Romantica Radio. E poi c'è il nostro shop online su cui trovate tantissimi gadget romanticissimi. Ma oltre ad ascoltarci, siete partecipi nella diretta con i vostri messaggini e quindi continuate a raccontarmi dove siete in questo 12 settembre, in questo sabato pomeriggio che si fa sempre più sera. Ormai possiamo dire che possiamo aprire le bottiglie dell'aperitivo, alcolico o non alcolico, decidete voi. 331-240-7878 e mi raccontate, mentre facciamo questo aperitivo in musica, dove siete, cosa fate. Volerai, volerò, tra poco Epoca, e subito ripartiamo con Luciano Rossi, Senza parole.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: un cisca sa dugaz.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Era Napoli Pop, la nostra collection di questo periodo su Romantica Radio, e andiamo in Antartide, anche lì c'è del romanticismo, anche lì, perché ci sono i pinguini che sono degli animali adorabili, meravigliosi, ma soprattutto molto romantici. I pinguini hanno un adorabile rituale di corteggiamento, moltissimi di voi lo sapranno, però io ve lo racconto di nuovo perché fa sempre bene parlare di animali e amore. Il maschio del pinguino infatti cerca il sasso più liscio, piatto, perfetto da regalare e offrire alla femmina, come se fosse un anello di fidanzamento. Il gesto è ricco di significato, sia simbolico che pratico, perché in Antartide i materiali per costruire un nido sono scarsi e quindi questi sassi servono per rialzare le uova o i pulcini dalla neve, dal ghiaccio, dall'umidità, e quindi non è un gesto così, è un modo per dimostrare alla femmina di essere un buon partner e fornitore, proprio per questo chi offre il sasso migliore ha più possibilità di ottenere l'attenzione della compagna, perché vuol dire che sai badare alla famiglia. Se la femmina accetta questo ciottolo prendendolo dal becco del maschio, significa che accetta la proposta e i due diventano coppia fissa e cominciano a collaborare alla costruzione del nido. Beh, uguale alla fine anche diciamo nella cultura degli umani, soprattutto in alcune culture degli umani occidentali, ci si regala dei sassi, delle pietre preziose, ma sempre dei sassi. Ogni volta canta Vasco Rossi su Romantica Radio adesso, e poi arriva anche Ciro Sebastianelli, Il buio e tu.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E in questa romanticissima, incantevole serata di sabato 12 settembre arrivano tanti messaggi da tutti coloro che sono all'ascolto di Romantica Radio e utilizzano il nostro WhatsApp al 331-240-7878, come ha fatto Irene, che vuole fare tantissimi auguri a sua mamma Barbara, che compie gli anni oggi, e noi insieme a te, Irene, facciamo gli auguri alla tua splendida mamma. Poi ci sono i saluti vari anche di tante persone che si stanno godendo un po' di mare, un po' di montagna, ancora qualche giorno di vacanza prima dell'inizio delle scuole, che poi di regione in regione varia di qualche giorno l'inizio, però siamo a ridosso, il 14, il 15, il 16 di settembre, ma si riparte proprio in questa settimana. E ad esempio c'è Biagio che ci scrive mentre ritorna da una bellissima giornata fuori in Abruzzo e si è goduto una giornata in montagna con i suoi amici, e quindi insomma variano le attività dei nostri ascoltatori. E infine c'è anche Luciano che ci ascolta da Napoli e che si sta godendo il relax a casa in questo sabato sera, e va bene così, siete tutti giustificati. In ogni modo, abbiate Romantica come compagna di viaggio in questo sabato sera, va benissimo. Vi regalo un pezzo che arriva dal 1994, la splendida voce di Amedeo Minghi, e si intitola Gelosi amori miei. Poi arriverà anche Bruno Martino con Estate.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Cromatica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
1: Cromatica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
4: È il momento delle nostre speciali impressioni di settembre. Tempo di gadget. Li volete i nostri fantastici e romantici gadget? Allora rispondete al 331-240-7878 a questa domanda. In La donna cannone una strofa canta: butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Giuro che lo farò. Ve la ricordate? E ricordate chi la canta?

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Romantica Radio prosegue la nostra serata insieme con voi Paola Coda per quest'ultima ora che ci porterà fino alle 21, momento poi in cui arriva Gian Passerino e stasera una trasmissione interamente dedicata al mondo della TV, soprattutto dei grandi presentatori. Ne parlo in modo più approfondito tra pochissimo. Intanto ricominciamo con la musica, perché ce ne andiamo in America. Nel 1987 Richard Carpenter viene fuori con una canzone molto molto bella che vi riproponiamo stasera proprio all'inizio di quest'ultima ora insieme. La canzone è Calling Your Name Again e poi ci godiamo anche il nostro Gianni Togni con Quella volta che ho bevuto troppo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E nella serata di Romantica Radio non mancano anche le notizie curiose che ci fanno anche un po' sorridere, come questa che leggevo qualche giorno fa, che arriva dalla Cornovaglia, dove c'è un hotel, l'Headland Hotel nello specifico, che tra l'altro è stato lo storico set del film Le Streghe, tratto dal romanzo di Roald Dahl. Adesso questo hotel ha aperto le selezioni per nuovo personale e fino a qui niente di male, niente di strano, se non fosse che cosa sta cercando il Headland Hotel? Sta cercando una strega a tempo pieno, un'offerta di lavoro insolita ma non così strana, cari romantici, perché siamo in un'epoca in cui è tutto molto razionale, molto freddo, anche con tutti i vari dispositivi, intelligenza artificiale, notifiche costanti, e quindi ci sono dei luoghi dove si cerca di mantenere viva la fantasia, la magia, la meraviglia, e questi luoghi, appunto come l'Headland Hotel, cercano anche queste figure che possano sicuramente animare la situazione per quanto riguarda i bambini più piccoli, ma perché no regalare della meraviglia anche agli adulti, ai più grandi, farci uscire un po' da questa routine davvero troppo razionale. Quindi prendiamo in considerazione questa offerta di lavoro, soprattutto le donne all'ascolto, potrebbe essere il lavoro della vostra vita, andare a fare la strega in Cornovaglia, valutiamolo. Gli Audio 2 adesso ci cantano Zucchero Amaro e poi arriva anche Nicola Di Bari con Paese.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Continua la serata di Romantica Radio in questo 12 settembre. Tanti auguri di buon compleanno devo farli a Rita, che ci scrive al 331-240-7878 di essere in preparazione di una cena di compleanno per festeggiare insieme ai suoi amici. Allora buona serata a tutti voi, cara Rita, e tanti auguri a te. E la serata di Romantica sarà ancora più speciale dalle 21 in poi, perché ci sarà Gian Passerino che ci racconterà i grandi padroni di casa della televisione. Mike dava sicurezza, Corrado alleggeriva, Baudo governava la diretta, Vianello trasformava una pausa in battuta e Raffaella sapeva ascoltare. Questa sera Giampa racconta cinque stili irripetibili e il loro rapporto con il pubblico italiano. Restate con noi, tra pochissimo, subito dopo di me e fino alla mezzanotte qui su Romantica. Intanto altra musica in arrivo, Tiziana Rivale ci canta tra poco L'amore va. Apre questa nuova sequenza invece Fred Bongusto con Questo nostro grande amore.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
1: Ciao, siamo Ira e Marco.
2: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
1: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
2: Ciao.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
4: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

E piano piano siamo arrivati alla conclusione anche per questo sabato 12 settembre su Romantica. Dal pomeriggio, dalle 5, siete stati insieme a Paola Coda e adesso sto per passare il microfono a Gian Paserino, che è già pronto, che si aggira negli studi di Romantica Radio prima di cominciare una puntata davvero speciale dedicata ai grandi conduttori della TV di un tempo. Secondo me sarà una serata davvero molto molto emozionante, non perdetelo, dalle 21 alle 24. Ma prima di andarmene io devo darvi la soluzione del nostro impressioni di settembre. Stasera una canzone meravigliosa, La donna cannone, la strofa: butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E chi è che canta questa canzone? Ma certo, è lui, è Francesco De Gregori, quindi complimenti al più veloce che ha scritto al nostro WhatsApp De Gregori come risposta a impressioni di settembre, perché lo sapete, il più veloce ha conquistato uno dei nostri gadget. Io torno domani sempre dalle 17 dopo il Baga e sempre per trascorrere la domenica fino alla sera, fino alle 21 insieme. Vi lascio con Anna Oxa, che tra poco ci canta A lei, e la canzone che arriva subito di Drupi direi che sembra scritta apposta per me, perché si intitola Vado via, e quindi vi lascio con Drupi e vi mando tanti tanti baci.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute e benvenuti su Romantica Radio, sabato sera che non è uguale per tutti. Buona serata a tutti quanti voi da Giampa, buona serata a chi in questo momento è fuori a cena, chi sta guidando, chi ha finalmente chiuso una settimana impegnativa e chi magari è rimasto a casa perché non sempre si ha voglia di tanta confusione intorno a sé per sentirsi bene. Beh, qualunque sia il vostro sabato sera, mi auguro vogliate restare qui con me, perché questa sera ritroveremo delle persone che per anni hanno saputo entrare nelle case di tutti noi italiani senza essere veramente degli ospiti. Poche battute e già sembravano conoscere il nostro salotto, la nostra famiglia, il tono della serata e perfino magari il momento giusto per farci sorridere e commuovere. Stasera parleremo di alcuni personaggi in particolare. Ve li dico in ordine: Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà. E ne parleremo qui su Romantica Radio, l'unica radio che parla al cuore. Questa notte proveremo a farlo raccontando chi ha saputo rivolgersi a milioni di persone, no? Facendo sentire ciascuno proprio direttamente coinvolto. Mike, la sua chiarezza, le regole di quella televisione in cui una persona comune poteva diventare protagonista grazie a tutto ciò che sapeva. O Corrado, il suo garbo, l'ironia, la capacità di trasformare una risposta sbagliata o un concorrente impacciato, quello della sua corrida, in un momento divertente, senza però mai umiliare nessuno. Pippo Baudo, Pippo, il grande padrone della diretta, capace di gestire orchestre, ospiti imprevisti, giovani talenti, grandi eventi nazionali. Raimondo Vianello, maestro della sottrazione, della battuta pronunciata quasi senza cambiare espressione, e poi protagonista di una complicità con Sandra Mondaini che ha attraversato generazioni, e direi Raffaella Carrà, insomma la grande Raffaella, artista completa, diventata con il tempo una delle più iconiche, un'interlocutrice del pubblico italiano. Stasera non faremo semplicemente però una galleria di ricordi, cercheremo di capire che cosa distingue un presentatore da un vero padrone di casa. Magari voi potete raccontarmi chi preferivate, quale programma condotto da uno di questi grandi personaggi che purtroppo non sono più con noi riuniva la vostra famiglia, soprattutto quale di questi volti vi sembra che si sia voluto rivolgere proprio a voi nel corso della sua carriera dal piccolo schermo. Il numero per i vostri messaggi 331 240 78 78. Se preferite scrivere via mail, l'indirizzo è redazione@romanticaradio.it.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Si parla di grandi presentatori televisivi questa sera qui su Romantica Radio con me, con Gian Passerino, ma un presentatore che cos'è? Dunque, è sicuramente uno che legge una scaletta, annuncia un ospite, spiega le regole di un gioco, però il padrone di casa in TV deve fare qualcosa di diverso, di più difficile, deve accogliere, no? Deve capire quando l'ospite è a proprio agio, quando invece ha bisogno di essere aiutato, deve rispettare i tempi della regia senza far percepire la rigidità della macchina televisiva, deve rivolgersi al suo studio e nello stesso momento ricordare che il pubblico vero si trova a casa. Insomma, i grandi conduttori italiani avevano stili completamente differenti, eppure riuscivano a proteggere qualcosa in particolare. Raffaella proteggeva l'emozione, Vianello l'ironia, Baudo lo spettacolo, Corrado il concorrente, Mike, se vogliamo, il regolamento era molto, molto ligio. Nessuno di loro era perfetto, ovviamente, e nessuno funzionava nello stesso modo in ogni stagione, però tutti avevano capito, compreso un principio fondamentale: chi guarda non vuole essere soltanto intrattenuto, vuole sentirsi incluso, parte di qualcosa. E quindi un padrone di casa televisivo non deve continuamente ricordare di essere al centro, anzi, deve far sentire importante ciò che gli accade intorno, che poteva essere, che ne so, il concorrente, l'ospite, la persona al telefono, la storia di una persona comune, perfino un imprevisto, dai. E forse la vera eleganza televisiva stava proprio in questo: possedere l'autorevolezza necessaria per guidare una serata senza utilizzare ogni minuto per dimostrare di avere quella autorevolezza.

Siete su Romantica Radio con Gian Paserino in questo nostro sabato sera in cui stiamo parlando di grandi personaggi televisivi. Mike Bongiorno è stato probabilmente uno dei più grandi che ha esordito nella televisione italiana addirittura nel 53, pensate, il 13 dicembre del 1953. La trasmissione si chiamava Arrivi e Partenze, era ancora nella fase sperimentale della TV in Italia. Poi lui sarebbe diventato uno dei padri fondatori dello spettacolo televisivo italiano. Ha lavorato per tanti decenni sia sulla rete pubblica che su quelle private, insomma grandi quiz che tutti ricordiamo, Lascia o raddoppia, Rischia tutto. La sua forza era la chiarezza, regole, domande lette bene, tempo rispettato al millisecondo, concorrente messo nella condizione di giocare, il pubblico doveva sempre sapere che cosa stesse accadendo, quale fosse la posta in palio. Mike era rassicurante, no? Proprio perché non cercava continuamente l'ambiguità, anzi spesso commetteva delle gaffe, anticipava a volte involontariamente qualcosa o utilizzava delle formule che poi sono diventate immediatamente popolari, però dentro la sua conduzione esisteva una struttura molto solida. Il suo allegria non era soltanto un saluto, era una dichiarazione sul modo di essere. Diceva allo spettatore che il quiz poteva essere serio nelle regole senza diventare pesante, perché ci sarebbe stato qualcosa di allegro, che si poteva parlare di cultura, di premi con un linguaggio comprensibile a tutti. E poi Mike secondo me aveva anche una qualità apparentemente semplice, non fingeva di conoscere ciò che non conosceva, era il concorrente, l'esperto, no? Il conduttore rappresentava il pubblico, poneva le domande, si meravigliava per la conoscenza, spiegava, conduceva il gioco, e questa distribuzione dei ruoli faceva sentire la persona comune al centro. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, Mike Bongiorno, tra l'altro in una dimensione completamente diversa da quella dello spettacolo, perché ci conoscemmo durante un viaggio in Turchia, e vi garantisco che è stata una persona veramente straordinaria che porto dentro di me con grande affetto, perché anche se si è trattato di una conoscenza abbastanza breve, mi ha saputo comunicare tanto, veramente tantissimo, con grande intensità.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Il momento dei vostri messaggi, cominciamo con Antonio da Bari che scrive: mio padre rispondeva sempre prima dei concorrenti e quasi sempre sbagliava. Quando lo faceva sosteneva che Mike avesse letto male la domanda. Pensa un po' te. E poi Mario da Napoli ci ha scritto: Mike, buongiorno, sembrava sempre uguale, proprio per questo era rassicurante. Gli studi televisivi cambiavano i programmi, lui però ti dava l'impressione che le regole fossero sempre le stesse e ancora al loro posto. E poi Lena da Torino ci ha scritto: Mike, buongiorno, che personaggio di grande forza, non aveva paura della semplicità, non cercava parole complicate per sembrare importante. Questa è la più grande lezione che ci ha dato Mike Buongiorno. Parlava facile, però sembrava una persona veramente di altissimo livello. Poi saluti a Davide che ci ha scritto da Palermo: mia madre diceva che Mike Buongiorno non entrava in casa in punta di piedi, entrava direttamente, salutava tutti, si sedeva con noi e cominciava a giocare. Aveva questa grande capacità. E poi Francesca da Genova ci ha scritto: quando Mike faceva una gaffe non sembrava costruita, era parte della diretta e quindi diventava ancora più familiare. È vero, la televisione di oggi spesso tende a proteggere un po' tutto attraverso una fase che si chiama montaggio, no? La preparazione, il controllo dell'immagine, gli errori vengono tagliati quasi come se fosse un film. Per esempio c'è uno spettacolo di grande successo che è Step, Stasera tutto è possibile, che è prodotto in anticipo, è tutto fatto prima, registrato insomma in anticipo e poi montato, e questo ovviamente toglie un po' di autenticità. Mike Buongiorno invece apparteneva a una stagione in cui l'errore poteva restare dentro la puntata e qualche volta diventava perfino una parte importante, una delle parti più amate di quel personaggio, perché la gaffe non cancellava l'autorevolezza. Il pubblico riconosceva, se vogliamo, un po' l'umanità del personaggio, no? Assolutamente. E questo forse lo rendeva ancora più vicino a tutti quanti noi.

Amici di Romantica Radio, tra poco, dopo le 22, entreremo nello stile completamente diverso di Corrado Mantoni. Abbiamo parlato fino a qualche minuto fa di Mike Buongiorno e adesso parleremo, tra poco, del conduttore che, lo ricordiamo, proveniva proprio dal nostro mondo, dalla radio, che è stato capace di usare le pause, l'autoironia, una battuta pronunciata senza bisogno di sottolinearla. E quindi programmi importanti condotti da Corrado come Canzonissima, Domenica In e poi più in avanti Il Pranzo è Servito, La Corrida. E poi arriveremo a Pippo Baudo, la sua capacità di controllare la diretta, quella frase diventata quasi una caricatura affettuosa. L'ho inventato. Restate qui perché questa sera non stiamo decidendo chi fosse il migliore tra questi personaggi, ma stiamo soltanto osservando e ricordando con affetto 5 modi diversi di costruire la fiducia con il pubblico.

come promesso, adesso su Romantica Radio, qualche minuto dopo le 22, parliamo di Corrado Mantoni, Corrado per tutti, che fu protagonista prima della radio e poi della televisione, ma fin dai primi anni del piccolo schermo. Nel 56 conduceva già Music Hall, poi con Raffaella Carrà presentò le edizioni del 70 e del 71 di Canzonissima, e poi ha legato il suo nome anche a Domenica Inna, alla Corrida, al Pranzo è Servito. Lui sembrava non avere bisogno di vincere sulla scena, no? Poteva stare accanto a un ospite, a un concorrente, a una persona priva di esperienza televisiva, ma non faceva percepire alcuna lotta per stare al centro dell'inquadratura. Vi ricordate la Corrida, quel programma in cui arrivavano dilettanti a volte molto capaci, molto bravi, spesso emozionati, ancor più spesso improbabili, stonati o convinti di possedere un talento che però il pubblico non riconosceva. Era facilissimo trasformare soprattutto quei dilettanti, come dire, improbabili in bersagli. Corrado invece cercava quasi sempre una misura, lasciava che il pubblico reagisse, a volte male, ma proteggeva la dignità di quella persona, utilizzava sempre grande ironia per alleggerire, non per schiacciare. E se il concorrente produceva involontariamente comicità, Corrado non aveva bisogno di umiliarlo, no, bastava uno sguardo verso la telecamera, una pausa, una frase breve e il pubblico capiva tutto. Questa era la sua grande eleganza, suggerire la battuta senza comportarsi come se fosse più intelligente di tutti, nonostante lo fosse probabilmente.

Siete su Romantica Radio con Gian Paserino. Buonasera a tutti quanti voi. Stiamo parlando di grandi conduttori televisivi ed è il momento di ricordare Corrado. Ve lo ricordate? Il pranzo è servito? Un programma assolutamente incredibile. Raccontava perfettamente lo stile di Corrado. Dunque, per chi non se lo ricordasse, credo nessuno, magari ci sono un po' di persone all'ascolto che non l'hanno mai conosciuto, era un gioco quotidiano che era collocato in una fascia familiare, quella di pranzo. C'erano domande, risposte, simboli da conquistare e dei concorrenti che erano persone comuni. E Corrado sapeva gestire tutto. Le risposte assurde, l'imbarazzo, la gaffe, con una naturalezza che faceva sembrare lo studio un ambiente domestico, una casa. Non alzava il tono, non cercava di rendere epico ogni passaggio, accettava che la televisione potesse vivere anche di piccole cose, anche di una risposta sbagliata, di un concorrente simpatico, di una risata che magari partiva senza essere stata prevista. Addirittura qualche momento di silenzio. Corrado arrivava dalla radio e si sentiva, perché conosceva il valore del tempo, della voce e delle pause. E sapeva che una battuta sottolineata troppo perde metà della propria forza. E aveva anche una profonda capacità di autoironia. Lui non sembrava mai interessato a costruire il mito di un uomo infallibile, anzi lui rideva dei programmi, del proprio ruolo, perfino del pubblico, perché era importante che la risata ci fosse e che includesse anche lui. Forse per questo è sembrato sempre così vicino al suo pubblico, non perché conducesse dall'alto i suoi programmi, ma perché li conduceva insieme al suo pubblico.

Stasera su Romantica stiamo parlando di grandi conduttori televisivi e probabilmente il più iconico, o forse no, non lo so. Comunque uno dei più importanti è stato Pippo Baudo, che aveva già debuttato alla conduzione al Festival di Sanremo nel 68 e che poi tra l'altro ha presentato per 13 volte, record della manifestazione, ha presentato il Festival di Sanremo 13 volte, ha lavorato per oltre mezzo secolo nella televisione italiana, si è affermato definitivamente con Canzonissima nell'edizione 72-73. Dunque Corrado, di cui abbiamo parlato prima, sembrava lasciare che le cose accadessero da sole con naturalezza. Invece Pippo Baudo dava l'impressione di conoscere ogni dettaglio della macchina televisiva, quasi come se fosse lui a orchestrare tutto, anche addirittura i ritardi. Lui sapeva tutto di tutti: l'orchestra, la scaletta, l'ospite, il collegamento, il tempo disponibile, un artista giovane da presentare che lui conosceva benissimo, le situazioni dove bisognava recuperare tempo. Pippo era il conduttore della diretta, non soltanto perché sapeva parlare a lungo senza perdere il filo, ma in realtà perché sembrava riuscire a tenere contemporaneamente sotto controllo tutto ciò che il pubblico vedeva, ma anche ciò che stava accadendo dietro le quinte che noi davanti alla TV non vedevamo. E poi c'era quella frase, no? Una frase celebra: l'ho inventato, che è diventata una caricatura affettuosa del ruolo che ebbe davvero nel lanciare o nel valorizzare comunque numerosi artisti, che ne so, Eder Parisi, Lorella Cuccarini, fino a cantanti come Laura Pausini, personaggi destinati a carriere importanti. Perché lui non presentava semplicemente gli ospiti, no? Li collocava dentro una storia, spiegava perché valesse la pena dare un po' d'attenzione a quell'ospite, gli costruiva uno spazio, e quando credeva in qualcuno, beh ragazzi, quello era davvero un momento magico.

Amici di Romantica Radio, sapete che mi piace condividere con voi un po' di ricordi della mia vita. Vi parlo a proposito dell'argomento di stasera, dei grandi conduttori televisivi. Vi parlo di un episodio che mi è accaduto qualche anno fa. Ero in una sala d'attesa, non ricordo neanche bene dove. C'era uno di quei televisori accesi senza volume, no? Che nessuno guarda davvero. E a un certo punto passarono delle vecchie immagini di Pippo Baudo. Avete presente quando, insomma, ci sono quei programmi a Marcord, ok? E il signore che era seduto accanto a me nella sala d'attesa alzò gli occhi e disse, quasi senza rivolgersi a nessuno: mia moglie, quando c'era Baudo, faceva cenare tutti prima. E io mi misi a ridere e lui continuò, mi raccontò che il sabato sera lei preparava tutto in anticipo perché bisognava essere già in salotto quando iniziava il programma con Pippo Baudo. Lui brontolava, i figli si prendevano i posti migliori sul divano, sua moglie appena partiva la sigla del programma pretendeva silenzio da tutti. Poi mi disse una cosa semplicissima, disse: adesso quando rivedo Pippo Baudo mi sembra ancora di sentire mia moglie che mi chiama dalla cucina. E lì capì che non stavamo parlando in realtà veramente di questo personaggio di Pippo Baudo, stavamo parlando di sua moglie, dei bambini piccoli, di quella casa, di un sabato sera che purtroppo per lui non esisteva più. È una cosa che la radio mi ha insegnato tante volte: certi personaggi dello spettacolo finiscono per diventare, anche inconsapevolmente, no, dei punti di riferimento nella memoria delle persone. E a volte basta rivedere un volto, ascoltare una sigla o, nel nostro caso, sentire una voce, e per qualche secondo non ricordiamo soltanto un programma. Ricordiamo chi eravamo e soprattutto ricordiamo chi era seduto e viveva accanto a noi.

0: romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato,

Amici di Romantica Radio, tra poco ci traghettiamo nell'ultima ora del nostro sabato sera insieme, nella quale incontreremo due modi ancora diversi di abitare la televisione. Parleremo di Raimondo Vianello, personaggio che io ho adorato, capace di trasformare l'ironia in una forma di eleganza, e poi il matrimonio con Sandra Mondaini, che è stato trasformato in uno specchio comico delle coppie italiane. E poi della, lo confesso, mia preferita, Raffaella Carrà, passata dal grande varietà alla televisione del Mezzogiorno, poi alle storie delle persone comuni, senza perdere mai energia, precisione e capacità di ascolto. Quindi restate qui, restate con noi, perché un grande padrone di casa non è soltanto chi sa parlare, ma anche chi sa lasciare agli altri il momento in cui diventare importanti. E vi garantisco che cercherò, proprio da bravo padrone di casa, di lasciare lo spazio a tutti voi e a tutti i vostri ricordi.

Furomantica Radio, poco dopo le 23, parliamo di Raimundo Vianello adesso, personaggio all'interno della nostra parata di star televisive di cui stiamo parlando questa sera, questo sabato sera qui su Romantica Radio. Lui ha costruito una carriera lunghissima facendo tante cose, il comico, il conduttore, ha condotto dei quiz e ha fatto anche il commentatore sportivo. E poi il sodalizio artistico e di vita con Sandra Mondaini, che è cominciato fra teatro e spettacolo e poi proseguito nella vita privata, che ha trovato la sua forma televisiva più popolare in una sitcom che si chiamava Casa Vianello, è andata in onda per 16 stagioni. Vianello ha condotto anche, lo ricordiamo, il Festival di Sanremo nel 1998 con grande successo. Raimundo Vianello aveva compreso una cosa fondamentale: una battuta può essere molto più forte quando il volto sembra negarla. Lui non aveva bisogno di ridere delle proprie parole, non cercava continuamente l'applauso, perché lasciava che fosse il pubblico a raggiungere il suo livello di ironia. E in coppia con Sandra Mondaini questa qualità diventava perfetta, perché lei portava energia, movimento, gelosia teatrale, protesta, no? Lui rispondeva con una apparente indifferenza, con distrazione, il desiderio di evasione, una calma che era capace di renderla ancora più comica. Casa Vianello funzionava e funziona ancora, perché spesso io la vedo in onda, proprio perché esasperava situazioni riconoscibili, quelle che viviamo tutti quanti tutti i giorni: il marito che non ascolta, la moglie che ha già compreso tutto e anticipa, le piccole bugie, la gelosia, la routine. E poi quella scena finale a letto con Sandra Mondaini che protesta e Raimundo Vianello che cerca di sopravvivere alla conversazione. Non raccontavano il matrimonio perfetto, ma raccontavano il matrimonio, quello fatto di convivenza quotidiana tra affetto, irritazioni e ovviamente una familiarità talmente profonda da permettere perfino di giocare a fare le caricature.

Amici di Romantica Radio, arriviamo a lei, la mitica Raffaella Carrà. In questa carrellata di presentatori e presentatrici televisive di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio, Raffaella raggiunse il grande successo televisivo tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Canzonissima del 1970 fu un grande successo che poi la trasportò a tanti altri programmi, per esempio nel 74 Mille Luci, da sola quel programma la consacrò come protagonista completa. E poi quei tre anni, dall'83 all'85, con Pronto Raffaella, che ha inaugurato il grande salotto televisivo del Mezzogiorno parlando direttamente col pubblico attraverso il telefono. E poi una delle più grandi invenzioni della TV italiana nel 95, Caramba che sorpresa, che ha messo al centro incontri, ricongiungimenti e storie personali. L'energia di Raffaella Carrà non era improvvisata. Dietro la naturalezza c'erano disciplina, prove, conoscenza della musica, del ballo, delle telecamere, dei tempi televisivi. Ma quello che l'ha resa una vera padrona di casa fu la capacità di non utilizzare quella sua grande preparazione artistica per creare distanze col pubblico. Raffaella poteva intervistare un artista internazionale o parlare con una persona comune al telefono esattamente nello stesso modo. Ascoltava una storia dolorosa, poi lanciava un balletto esattamente nello stesso modo. E non sembrava cambiare rispetto umano a seconda dell'importanza sociale dell'interlocutore. E poi Pronto Raffaella è stato il mezzo attraverso il quale la TV è entrata nella quotidianità del Mezzogiorno, non più soltanto il grande show del sabato sera, ma la casa mentre si preparava per il pranzo. E poi quella grande invenzione di Caramba, Caramba che sorpresa, il titolo di quel programma, amici, è diventato un modo di dire. Perché? Perché trasformò la sorpresa in racconto emotivo collettivo. Il rischio in programmi del genere era ovviamente quello di invadere i sentimenti, però Raffaella Carrà era talmente straordinaria che riusciva spesso ad avvicinarsi con entusiasmo, senza dimenticare che davanti a lei c'erano delle persone vere e non dei semplici personaggi televisivi. Raffaella, quanto ci manchi!

Ancora i vostri messaggi questa sera qui su Romantica Radio, con i quali proviamo a riassumere le differenze fra tutti quanti questi personaggi, perché in molti mi avete scritto cosa secondo voi faceva l'uno e faceva l'altro. Per esempio Paolo da Firenze ha scritto: Mike quando ero piccolo mi dava sicurezza, sembrava avere tutto sotto controllo. Corrado invece mi faceva sentire a mio agio, era quasi come avere a che fare con uno zio. Pippo Baudo mi ha sempre fatto percepire l'importanza dell'evento, era il re delle serate importanti. E poi Antonia da Palermo, che saluto: Raimondo Vianello sembrava non volere fare niente, invece sapeva controllare perfettamente il tempo comico. Da noi si dice acqua cheta. Eh sì, insomma, assolutamente, un modo di dire un po' tutto, arriva da tutta Italia. Poi ci ha scritto Cristina da Roma: Raffaella Carrà ha sempre avuto una capacità rara. Lei poteva essere una diva, ma un minuto dopo sapeva ascoltare una signora al telefono senza farla sentire inferiore. Assolutamente, grande, grandissima lettura questa della nostra amica romana. Poi ci ha scritto Margherita da Bari: Pippo Baudo sembrava conoscere ogni cavo dello studio. Quando accadeva un imprevisto avevi la sensazione che avrebbe trovato sempre la soluzione. È vero, era quello che tutti noi che facciamo questo mestiere avremmo voluto lavorare con noi, perché ti faceva sentire assolutamente più tranquillo. E poi chiudiamo con Luca da Genova, che scrive: Corrado era forse il più vicino al mondo della radio. Anche quando lo guardavi la forza restava nella sua voce e nel tempo che aveva quando parlava e faceva battute. Insomma, 5 grandi personaggi: Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo Vianello, Raffaella Carrà. 5 promesse differenti, tutte capaci di costruire fiducia.

grandissimo viaggio questa sera nelle star televisive di un tempo. Qui su Romantica Radio abbiamo parlato di grandi conduttori del passato, ma oggi i conduttori non parlano più soltanto attraverso una rete televisiva, perché si è in contatto con quel personaggio in tanti altri modi. Ci sono i social network, pubblica clip, reel, foto, video, ci sono le piattaforme, i commenti immediati, una presenza che continua anche fuori dal programma. Quindi sono cambiate la velocità, la relazione con il pubblico, la tolleranza verso l'errore, perché una frase sbagliata può essere isolata e ripetuta per giorni. Chi fa questo mestiere oggi non ha più il diritto di sbagliare. Un momento di esitazione diventa immediatamente un contenuto da pubblicare e ripubblicare, e per questo qualche volta la conduzione, al giorno d'oggi, in maniera contemporanea, rischia di essere più prudente, meno spontanea, proprio perché i conduttori hanno tanta paura. Eppure il pubblico continua a cercare le stesse qualità: la chiarezza, il garbo, la competenza, l'ironia, la capacità di gestire l'imprevisto, l'empatia che non sia invadenza. E quindi ce ne sono alcuni, no? Che hanno avuto queste capacità. Mi vengono in mente, per esempio, due assi come Paolo Bonolis e Carlo Conti, o Gerry Scotti e Mara Venier, il mitico Fiorello. Però diciamocela tutta, nonostante loro e tanti altri professionisti abbiano saputo costruire un proprio rapporto col pubblico, nessuno può diventare il nuovo Mike Bongiorno, il nuovo Corrado o la nuova Raffaella semplicemente copiando le formule. Perché la vera lezione non è imitare, è comprendere il principio. Chi conduce deve conoscere il programma, chi fa deve sapere cosa fa, ma soprattutto deve sapere per chi lo sta facendo. E questa è una lezione che vale sempre, anche qua da noi in radio. Noi qui ovviamente non vediamo i vostri salotti dove siete in questo momento ad ascoltarci, o le automobili dove ci state ascoltando, e non vediamo i vostri volti, ma dobbiamo ricordarci che esistono. E vi giuro che chiusi qui dentro uno studio radiofonico è proprio complicato. Però dobbiamo sempre sapere che ogni parola che diciamo, ogni parola che io vi sto dicendo, entra dentro la vostra vita, una vita che è cominciata molto prima dell'inizio della mia trasmissione.

Questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino che vi sta parlando abbiamo incontrato cinque grandi padroni di casa. Mike Bongiorno, la televisione delle regole dei quiz a premi. Corrado, la sua ironia garbata. Pippo Baudo, il controllo della grande diretta, l'importanza dei grandi eventi. Raimondo Vianello, le sue battute. Raffaella Carrà, la sua capacità di trasformare il pubblico in interlocutore. Vi ringraziamo dunque per averci raccontato quelli che sono i vostri ricordi legati a questi personaggi e alle vostre famiglie, ai loro programmi e alle vostre serate, le persone che sedevano accanto a voi. Domani sera ci sarà un altro tema, ancora più ampio e popolare, i volti che hanno raccontato l'Italia mettendoci dentro lo spettacolo, lo sport, ma anche la politica. Mina, Alberto Sordi, Celentano, Sandro Pertini, Alberto Tomba, Gianni Agnelli, insomma tanti personaggi che dagli anni 70 ai 2000 hanno incarnato un modo di essere italiani. Restate con noi perché noi tra poco ci salutiamo, ma fra pochissimo la notte proseguirà qui su Romantica con Alex Poli e con Romantica Night.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: lavoriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone

mi abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.